0: Con vive pene move, corpo brito sono nove, lumen se la tempo pove, spiritus dios y loco rove, tene move, rito sono, rito sono.
1: Record Club.
2: Armin van Buuren.